Ami silenzio, sa mi ingratitù. Ami stressione, sa mi malumor. Che s'amor. Ami al tempo che passe buscando te. A las virtudes che sempre insegné. A los defectos che occulté.